0: Tom Walker.
1: Yeah, one step at a time, just you and I.
0: Begleitet uns durch den Montagmorgen beim Radio von da 10 Minuten nach den 9 haben wir's.
2: Las Minutas Romanches.
3: Radio Grisha.
2: Il Radio Dakeo.
0: In dieser Woche geht es bei uns um das Thema Mami sein. Unsere Gästin, Christina Rentre, sie ist vor kurzem zum zweiten Mal Mama geworden. Zusammen mit dem Lukas Battista redet sie über ihre Erfahrungen als zweifache Mama. Und eben der Work-Life-Mami-Free-Time-Balance tönt ja schon lange. Es ist eine Zeit voller Freude, aber eben auch voller Veränderungen. Heute geht es darum, wer Christina ist und wie sich ihr Leben mit dem zweiten Kind verändert hat.
4: Allegra e bondi, benvenia in las minutas romances. Qui Stefna venze nus de discuore sur d'un tema ci riguarda a fitch pceras familias. La vita scu mama, la maternitet porta cun se pcera fortuna, pceras moments incantants, ma er sfidas, mutedas e domandas. Cucini feint vain sin quist mund, nus müde bel mincia di, ma suvenz e las prioritets, il corp e la vista sulla vita. E cuce la famiglia crescia e va Nein, da fat un secondi fent cumainz un nov chapitel cu novas experiences e novas sfidas. In qui stefna, discuorinze nus cu nossa giasta, oriunta lingiadina, Cristina Rantra. E terella tuna que pel moment usce. Ella est vanteda d'in cuort per la seconda volta mamma. In un'intervista personella, Andrea Quintarola qui Stefna sur da sia esperienza, dalla vita con due difens e dalla sfida da chater un buon equilibrio tra inter famiglia, lavoro e tempo per se svessa. Con vus, Cristina.
5: Mio nome è Cristina, è de 38 anni, sono nascita a Schlerinia e da spö un mais su mi mamma da due difens. Scuce la vita con due difens va, ma è a jazz c'è un mese né lungo rus. La vita con due difens è fitch bella, klein la vita e vince tente era un po' caotica.
4: Bger studis muossen c'ha bgeras mammas angugent temp per lur famiglia, ma c'ha il temp per se sves vain svelt mema cuort. Per que volant nus in se discuore sur dalla domanda quent important est da guardir pain da se sves per pudair esser copper els otters.
5: La vita so müdida. Tris la nascenza del secondo fente. Ella è stata più piena e sovente era più turbolenta. Ma allo stesso momento sono più rilassata con il primo fente, perché c'è già la roba sconosciuta, non sai più scemo il giro la prima volta. Adesso qui è un'altra maniera di sfida. Da mai in posto, a stu organisere più bger, per le robe a senten di stess, più naturelle, più semplici come la prima.
4: Da quist temas e da bger otters discorinze nus insemble con Cristina Rantra durante tuot qui Stefna. E malek, sin quista serie di interviste se spereste vus chatais un per impissa mainz interessants. Buon divertimento e con vus, Lucas Battista.
2: Las minutas romances.

0: Minutas Romanches. Radio Grischa. Il Radio d'Acheo.
1: Diese Woche bei den Minutas Romanches geht es um das Thema Mami sein. Unser Gast, Christine Rantra, sie ist vor kurzem zum zweiten Mal Mami geworden. Und zusammen mit unserem Moderator Lukas Battista redet sie über die sogenannte Work-Life-Balance als Mami. Es ist Zeit voller Freude, aber auch voller Veränderungen.
2: Allegra e bondi. Bienvenue in las Minutas Romanches. Qui Stefna, wenn sie uns den Diskurs über ein Thema, ci riguarda a Fitch-Pcheras Familie. La vita scumama. La maternität porta con sé pcera fortuna, pcers moments incantants, maer sfidas, müdedas e domandas. Cucini feint vain sin quist mund, nus müde bel minciadi, ma suvens e las prioritets, il corp e la vista sulla vita. E cuce la famiglia crescia e vain, da fatto in secondi feint, cumains in nov chapitel, con novas experiences e novas sfidas. In quist efna, discurinze nus con nossa giasta o Giunta l'ingiadina Cristina Rantra e Terella tunna quel pel momento che. Ella è svanteda d'in quart per la seconda volta mamma. In un'intervista personella, Andrea Quintarola qui Stefna sur da sia esperienza, dalla vita con due difens e dalla sfida da chater un buon equilibrio tra inter famiglia, lavoro e tempo per se svessa. Con vus, Cristina.
3: Mio nome è Cristina, è de 38 anni, sono nascita a Slovenia e da spe un mais, sono mamma da due difens. Scucci la vita con due difens va? Ma è gesso. C'è un mese né lungoroso. La vita con due difensi è più bella, plain la vita e vince tante era un po' caotica.
2: Gli studi mostrano che le mamme hanno tempo per la loro famiglia, ma c'è il tempo per se svesse vanno in vita, ma è corto. Per questo vogliamo in sé discutere sulla domanda quanto importante è guardare il pain da se svesse per poter essere coppia per gli altri.
3: La vita è mudita per la nascenza del secondo fente. Ella è stata più piena e sovente è più turbolenta. Ma gli stessi momenti sono più rilassati per il primo fente, perché c'è già la roba sconosciuta, non sai più scemo il giro la prima volta. Adesso qui è un'altra maniera di sfida. Dal mio posto, a stu organisier più bger der es robes a seinten di stess più naturelles più simples con la prima
2: Da quist temas e da bgers otters discurinze nus ensemble con Cristina Rantra durant tuot qui Stefna. E malek, sin quista serie di interviste se spereste vus chattais un per impissa mainz interessants. Bun divertiment e cun vus, Lucas Battista.
0: Las minutas romanchas. Radio D'Acheo.
4: Go down over the seven seas.